0: amico, rinnoviamo il contratto e per fare il rigoletto già rimalli che ci metto, tu mi hai messo KO, chiedi tutto e lo farò, ma se poi ti sussurro kiss me,
1: se mi sussurri kiss me,
0: baciami all'italiana,

Fai scordare tutta peccata, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire sti detinte capire, voglio sonnare.

guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

ti posso consolare se dici solo un sì e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai la vita cambierà, poiché

0: stringerti forte è spettacolare.
1: Teleradio 1, das Italian Music Radio, immer für euch erreichbar. info@teleradio1.com.
2: Teleradio 1, dein Radio, deine Musik, dein Gusto.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Fai scordare tutta peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire

uno di questi giorni andiamo via. Penseranno che ci siamo persi, che la colpa è mia.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.